ngwa ngwa e ka go nwa asa we ba go zo ya tetsi e mana ba go ntse e ka go handwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga angwe ka go mangwa go bentse ya ntanga zo ga go di ntse na go mangwa go tsere ka re tama a ka go mam ka mo kwe ka ntanga ntwa ma go ta ga di ga di meta.

7 qohe tahono nyege fm qamete monete ke 3 qama go takwe 36 minute jingi go ane trainer artikula be kapunda atanegwe e go ita go kgwasa nete ana go itsana o yo karakter one sa ke bunstag e so e tawe de qwete ha tshwane xa e go jite wo di kwa tete go kgwa xa e tshwa kwena.